Ciao, così è di chi che morto fuori stai sì e carra di chat e si trova in De giga di grama to collaborato andana che ci chiama non che ci chiama di merenda grede a San Felice cane shukur turk ang di mir duru cabin tecnic da cingana Mahmud Gasra car mi curate cingana sale Mahmud Sale adde taino che te nada Umar Idris Umar era le bran la branyanda alla gi so fichere che sa to zor de giga di grem be kin fagdo nok ama chatrana la go fichina amo shana le shafene te da man ni gi car ham yuno sa to zo sawa sa dur sallali زیگه یک نگوی نه ساتو زو سوا سوا که ارگو جی شرفه کلا جو یک نگوی نه سلام علیکم